fiamma, per lui è soltanto un balocco, la burrasca che gonfia nel fiocco. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è nella là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa l'oceano che è? Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo l'oceano che è?

pelle rulla, tonda e oleosa, grassa e sottosa, piena di barili d'olio, solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla costa d'oceano polare. A Rabonier non manchi la lena quando vuoi pisca la balena. Run away, della tempesta non si importa, tanto sa sempre nuotare. È un gigante di forza, è la regina del mare. Aspetta quel tuono, a che ci serve un tuono? Non vogliamo dei tuoni, noi vogliamo del rum.